0: Sedici di mezzo sotto, ci pressimo in 11 metri e cara con quello che ci messo in Mauritania, mi girava un pesce che si radia anche il wahid.
1: Aki FM. Plus que jamais, la radio d'ici. Aki FM.